ribasso far merche, a te ne credo, vi credo così, sapone consiedo, un bracco usar sigare, a radio.